0: sopra ciò. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso, sai.
1: Oh!

sola speranza di vendetta può prolungarmi o raddolcir la morte. Asteria che la sola per cui mi

0: ascolto più nulla. Non vi partite asteria, che si tratta di voi.
1: Di me? Come si turba il

0: L'empio sa che pur fremo d'essergli debitor pur della vita.
1: Che dirò a Stirio?
0: Figlia, tu non rispondi?

Firenze, Asteria mia figlia, io rispondo per lei, e la risposta è questa. Il rifiuto d'Asteria è la mia testa.

farla scender dal mio, dal proprio soglio, ad un altro non suo, non le sapesti attraversar la strada.

quest'ultimo ti resta ancora tra tuoi delitti. Ma non sperar, m'estinto, pace mai su quel trono, spaventerò i tuoi sogni, ombra vagante, e sarò tuo rossor, padre tradito, sveglierò contro te l'ombre infelici, e la tua genitrice del germano, che riposano forse nell'odio tuo, nell'odio mio sicure. Disumanato, un padre disperato, ti manda alla morte, e

lacerati il cuore. Verrò, verrò crudel spietato, verrò per farti guerra con le mille muri al lato. Verrò per farti guerra crudel spietato, a lacerarti il cuore.